0: cervello.
1: Voi siete cattivi, sapete no che parlo degli
0: occhi. Se ne scappi da Asgir, perché non ti